0: 2 horas e 42 minutos.
1: Sei connesso e stereo sulla radio, superando il paese di Taiu, Minas, Brasile. E stereo su musica nella tua vita.

0: Rádio Estéreo Sul, Minas Gerais, Brasil.
1: Sei connesso a Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

0: Rádio Estéreo Sul de Itajubá, Minas Gerais.
1: 15 horas e 6 minutos.
2: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itajubá, Minas, Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

0: Rádio Estéreo Sul, Itajubá, Minas Gerais. WhatsApp 035-987-137119. Estéreo Sul, música em sua vida.
1: Sei connesso a Stereo sulla radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Stereo su musica nella tua vita.

comprendo che non ti saprò mai perdere, perché non ti potrò mai lasciare.